chamo chumbi kwa bichi uu chichi di chabuchi chukam minu pwesunche uu.

cappuccina, non capondai e te ne ne pi. Capondai e come cerco, cerco di a oggi tu a si muot. Te o me ce con il mano, te se con ci, se ce con ci ta a quo. E se con ci,

يا هاي بارني بدات تبغبو هبنني بدات غادي نانو جيت اي ميو نكمون ان كري ماكينانو اينو اغني شي جاري ها ها اغني بدات تي هب من داو دا بنك بنك بنك من دان اغني شي تيانو تا اي باري تانو جريت نوكا ها Mi amico dice, questa puoi essere hatch, puoi essere conce, e mi dice, mi appena cosa ti è, non ti spegno, mi nuda con conce, dai ci muoio, sputtato in diretta, non c'è, potata, potata. Dai ci muoio. Ha ni cha wi pete ha pet ma la ni ma che he pet ma da e wa da ju gin ma do ka ju da e ti agu da e wi da na ge no cha ni ma da che tiak ha wo de ben do ya te ni pet ma ni ju na da nu in priya ka ke ma ne priya ne ma na de do ma te ta ne ko ma te ta bo ma ta na che ka de na ji bu ju ma ku ne ta wa ne kon che Ma guarda, mi stavo guardando in bene, ma c'è una volta, ma che sono lì, non c'è il rete, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è